Maria lena le pese le loko samoa kafe fe soli a umata miti mai le pa mai tama mai vai tele le o sa ko ki kia koko samoa si foga a le kafe pese mata kofi lena o le loko samoa mal fi fi lo loto wa io e mai ka ke ngofo ai umba funga wa sola mana malo ole ina tatu fa ngen de yam tatu fa si si langale ne ya be yon tanu matatu ofisa fa sala lau e ise ta si ali le le on bala uma yana na fi e ise li sambo ola la kolu ni ma singo fa pu pu ina i wako e le si a inga le si si o tuasi ai na sanga lwenga fa betemi yo le sungol swafo si alol ne yo palimene fingai mai mota ama iva na sanga lwenga fa betemi a fa yo la wo o no fone yo fa pui pui wako fa folinga mai matu yala na soli tula fono a wa to tila o tuna o ngama avetaval ya e kelu fa msingonga ona mo wale ola unga pe fi sa usala pe fi sa menti ye pe fi fo imagina e a foia fa sala o ma to tango ta vale e li lo kaises o le tango ta ko fo ko kongi o e lo wa winga u a soli le se tu la fono ma tu ya ale o le fa o lima o le nga hoi ya ra ko ngoi si me fa malo si tengi kalo fai ya ole paulo tulang ole dat pulu kalama ole firma wasif soswan ya oto ya sama ya ngai kamai or poto ever to pedi lo ya si fe me kalu fa pulu kamane le imba si se lo tu ya si ola la kong us kamale ya o fialu sa mo a paulo tulang fono ole sole ele va pe pulu o tulang fono fa kali on sa imenga ai ole tacho ole swafona ole mai ole li isa mai fali povi fu ile le primo e vili tu le primo fa me primo le si mato ai ha to ma fa to fa i ai vo le va na solo ka manga mako ya na tu tu la fa pena a fa i tau ai nga si usole ya le fa me le le o karu an fa pui pui ele ai ma se solo ko yasi ya vala un tatu numero no tanuri ava tu numero ti alwe ole to lu fa o valuono valuono ai le pora ori e le fai la con ma sangi o si si vedu o la la o si per fai si va si fai fi per fai sa linea tu per tatu come al cassel fo pie malova solo a copio anno se o seneca Ale si tato fasi si langa o le fono fono fono. O le afai al fono te le lama le maftanga al toe sa saa le fafao. I le aso fao yu lai. I le tasi le auli. O le tuatusi o le tolsi u tolu Queen Street. I ina i kutna. Wala ua tuai ma le faalualo i sui umma o le nei maftanga. Ia alo ia maile nei faalinga fa mole mole e tala te fwoi lewa noa mole mamalo le atune o e fia awai maile nei mtaupu o le tato mtaupu le tapina ina le o le tato sisinga fua mo le tausaka fwoi o orua fitu ile malo tele ia pole tu malo tele o Ipswich fa mole mole fa fso tai maila tonei monisi fa mtalanga Susunga le fafingenga pasta to filau finau ilana mo pili o fao nono lua nono lua lima fitu o fao nono lua o fao nono lua nono lua lima fitu fepulia itelesia afamasanga o fao no valu tulu no o fatulu lua melitai o fao lima lima fao tasi valu fitu lima makisa tapsala ya ngaluwao o fao lua fao valu ono ono lua Alo fangi ele tua e taitai atu sito saifua masa mato wola ele aso ua ta ua. Faftai, faftai, sainia pasta to filau finau. Ole fatama, fepuleai afa masanga melitai makisa tapsalaya o suilangulang. Ia pao tanga telefono. Ia oe pauna tato fasisilanga.
Ia mana tu isi mai ala ufafaanga ala ufatatali mai le tehatu polo kalama tu manu ahele tu longolongo ma o esama.

Whamaruru atu Samoa o si usole na walau mai ia o na alo whaangai si umala tatou ia a leo tonu maliso tatou le stala whamamori a o orini noni panet bridge to belonging multicultural ina inala Brisbane Fast Ainga Amtanga Fou Christopher Brown Wola the Tour Brown Robati Handugun Matau Eliu Tui Faitele Penny Finanuti Senorita Finanuti Tui Mai Ave Aoutu Taalonga David Philly Eddie Etiwati Frost Iamam Lama Clopo Missions Ata Taul Eli Elisabetta Taul Eli Malifa Favtai Favtai Matua O Mose Masofa Hapa, O Moses Masofa, Panapa Foa Matau, Matau Aina, Pa Maluru Watu, O Nguahi, O Lea Mailalo, Panapa Foa Matau Aina, Luna Matau Tia, Po Lava Sam Matau Tia, Akala po masalo akaka no tinale ya fayo akala papali ati olio pelesa ya polio pelsa elena peleti a mulaulau sa enapeo e seta salapeo patia efu bota fatia la fale tanglosa pa futi Cristina tanglosa Nisi nei o Siosi George Tupuola, whalaio Tina Umanga, Taito Whalonga Vauru, Tauline Veju, Tara Waspon, Trisha Waspon, Teresa Waspon, Makirita Waspon, Antonio William Waspon, Francis Wolf, Destiny Wolf. Yeah, oh, la tono vatu fatai tele o tita tonu. Ia whapena fwoi na mamuli atu o lo whaanga. Ia ili aso whanau o le uso le na walau mai. Ia mele whai atu ia o Sam Koanga whanyo kenya se wha. Ia wai ngawa lusu fitu o tau saka ngai le skakeni. Ia lo fatile atu moe at Sam. Tuangana maleai. Lo fatile atu ia siawo ia Julianne. Manuia lo lusu fitu sanga le nei Yasu, manuia fo'i ia le keke malaskuli mingangi, tauna lofongia le tua ia fo'a minisa se tele, pe tului minisa se tele. Olo soifua, fermaita po sa tamalei to angalea onga. Ima kuanga fanya lua, wanga wailu sufitu. Ia lofatimo OSM, faftai fo'i le valaumai. Ole uo tatu uo mai tatu polklan fatunga ina pion masane ili sunga ia... Ya George fashion le awi le proclame foi le le flashback on na fina mo mai tala America ya wa fa mana vaina le tua se tasiori PC i longo fa ile le village people o if it man tua fa ile na o le fa ile na e ile inkia e ile saila e ile malini fa ke foi kamalo la kupeni na metemi Ola na tu pese sa numero tasi na me temi ya yan wali ile aso ono tasi wa fitu iwa. Io le pese foli nale. YMCA. Ya malesi la tu pese foli le in the navy. Male macho man. Ole li ile ne o Victor Willis. Ole li ile na tai fa ile le village people. Na maliu le aso ludu te nei taimi America. Ma e maliu o ia pe wafa mana waina le tua lan se fua fitsu fatu sanga. Wow, yeah, rest in love. Ole tulanga le na pe wafate ia o le ala. Ia, whakatari maritako pese le o le flashback mo. Oe ile nei fo I tai au. Ia, ole pese le au fa ile nei a le village people le YMCA. Kolu mazingo champini penu matasi laulangi atoa.

Ja, Elena, si forma lì Elena, fa il alle Yupi Foci, ma le dio Ali Kempo, ma il besena, bring me your cup. Fa manui a tu le tassi tau sanga alle Tamaita io Eli, a lofa tele mai, ia na io matua, ia peti, ia peteli, ia ma sem. Ia tine leto anga le a onga, mato anga le lotu, a wala itele, ia ano le watu esi fulu minute, ona ta ale ole valula, lwako kako kalo kalonga on to lunga to ile le pese sole ale sunga li le moli mai e pa la ni lunga e fi fi pesamo mai no la to lunga to da to program se taimi au si mai lo fa fanga ile au le o blacks on le ala ta alo ma fa rani ile aso ta ya ho o le ta lunga la fi na klai stiche ele mai mai al au le nei fa la le au le nei fa la Ole au lea whala ni o te mana tūa i ale tasi lea whaiva se lau walu iwa. Ia le ngata e fo'i le tasi lea whaiva se lau walu iwa. A ole tasi lea whaiva se lau iwa fwa. Ale na ta milo danta fwa Dominiki a Jona Lomu. A e mai a Jona Lomu a mai sa o whaka arulunga o Blacks. Ai ngale ai al solo muli kama i wingi nga falangi a koe trapas kama o lomuso. E ale lakia koe ko angal kama koling. Lenga ia koe faya mea matau tia le ipul tasila fiwisila wiva lima i tutono Afrika. Ai ole mea na tupu ile fe ingol o blacks li tausanga tasila fiwisila wiva lima. Nga makwa kikinga ia ngumela valu fole le Wayne Shepherd ia Grand Fox. Wafaya inga la vole au fai mai lo mal kapteng kemio kapteng ile li le Wayne Shepherd. Grand Fox, wakako fai inga lo kiki so orpolo. Ai fai mai ia Grand Fox, Shepherd. Vai le oki o defense ale kuai mai au fai inga lo kako. Ia afunga kikinga ka malo faingunga foi ia pen fao lima ia fai fatu pito per fogo o brex ma fai ero matonu saki a when chef a mai season book o le terminal ve villa ma fo season book le ofa to la kapiliki australia ai ma kwa fa kala vol ka kale o when chef le ma timi a Ai talu ola na mea valiana na fai ua fa ori maska mo Grand Fox. Ia le nana dropa ya mangalo koe masinga kama ilonga lanta alo ile numero valu.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno, stamattina come tutti venerdì, siete in compagnia con Luciana e Franco, sino alle 9. Buon ascolto.

0: Siccome al venerdì c'è pochissimo da fare, abbiamo deciso di salire in alto ed esplorare. Forse qualcosina andrà anche per traverso, ma noi stamattina faremo il giro, pensate un po', di tutto l'universo. Se coraggio non vi manca, su questo Sputnik c'è una gran panca, un enorme seggiolone che vi sbarcherà, pensate un po', sopra il Giunone.
1: Per adesso ci intrufoliamo fra le stelle, anche se piove a catinelle. E visto che siamo prestino di mattina, portiamo con noi anche la cantante Caterina.

0: A queste altezze non si va sicuramente a spasso in bicicletta, e manco manco con la Vespa o la Lambretta, e passeggiando sotto i viali, cari miei, c'è chi va a piedi e chi svolazza con le ali. Qui incontriamo oggi un signore che si muove piano piano e canta Rosamina, pensate un po', in friulano. Siamo, pensate un po', proprio su Marte, e qui sono abruzzesi che giocano le carte.
1: Naturalmente ci sono cazzotti e lagne, poi si beve vino e si cuociono le castagne. E sempre quassù, su questi angoli lontani, lungo le strade ci sono pizzaioli napoletani che con un grammofono fuori uso ascoltano il tenor Caruso.

0: Gironzolando su questo vasto infinito universo, anche le ciabatte abbiamo perso. Pensate un po', siamo proprio su Giove, e qui c'è poco sole e sempre piove. Deve essere presto, presto di mattina, e c'è qualcuno che canticchia ciao ciao bambina.
1: E proprio qui la mia amorosa sgancia un pugno, dicendo che questa è la canzone di Modugno. Naturalmente io la lascio fare e penso a quest'altra, al bel volare. E visto che ci troviamo tra lo spazio infinito, io accontento lei e me ne sto zitto.

0: 340-8686 durante le pause musicali.
1: Adesso, cari telaioli, ci troviamo tra Saturno e Giove, e qui dalla mattina a sera sempre piove. Naturalmente ogni tanto spunta il sole, momento andato per raccogliere le viole. Questo qui è un parlar della nostra vecchia terra, quando spuntano le margherite a primavera. Ma adesso siamo quassù, proprio tra le stelle, e sotto gli occhi se ne vedono di belle.
2: Difatti c'è una biondina romana che si chiama Margherita. Cammina allegra, canticchiando sempre dritta. Pensa a Roma, la capitale, al Colosseo, e sorridendo ci fa anche Marameo. Ma vuole ascoltare una canzonetta tutta romana, e noi adesso ci avviciniamo ad una graziosa e bellissima fontana.

0: qui tra l'infinito universo qualche cosina va dritta e qualche altra va per traverso. Il pensiero di tutti sicuramente è questo.
1: Ma che ci sia all'aldilà qualche cosetta veramente da fa? Beh, con un bel paio d'ali, dico io, si potrebbe volare.
0: Pensate, volare tra gli spazi dell'universo senza pagar tasse e senza bisogno di carburante? Un eterno felice volare tra le stelle e tutti i pianeti e dir buongiorno o buonasera a tutti quelli che ti capitano davanti? Questo lo avrete capito. È un sogno da matti, ma se un sogno vale per vivere,

0: Se gli Sputnik russi, americani o cinesi non ci portano a queste grandi altezze, noi ci andiamo con la fantasia, a piedi o stesi. Su Marte troviamo marchigiani che allegramente si dan pedate, su Giove si sono i genovesi che aspettano curiosi e tesi che cambino in giorni di stizza per cucinare la pizza. Noi parliamo di Urano, quelli là allegramente vivono nel pantano. E far visita a Nettuno, lì mai proprio c'è nessuno.
1: Questo qui, cari miei, è il momento della fortuna. Difatti, con lo Sputnik russo siamo sbarcati sulla Luna. Lassù i paesani sono tutti tesi, friulani, tarantini, romani e calabresi. Aspettavano la tradotta del sorriso, pensate un po', per salire finalmente in paradiso. Via, via, via, ha detto il signore di quel governo, tornate sulla terra e godetevi l'inverno. E così, con tutte le magagne, a sti signori sono rimaste le castagne.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Chi ci ha seguiti stamattina forse si è fatto qualche allegra risatina ascoltando le cose che vanno per traverso tra la terra e l'universo, e una barzelletta dir mangiate riso per salir in paradiso.
3: Cari miei, per star bene all'aldilà c'è da far la dieta al baccalà, cucinato pian pianino dentro una stufa, sin quando sto pesce ti fa la muffa. Sto piatto ti voglio aggiustare, così tra le stelle ti metti a ballare, e poi ti imbatti nel vecchio Nettuno che ti invita a giocare al 31. Infine incontri Maria Lisa e Gina la rasa, e col paracadute poi ritorni a casa e caschi dritto nella città di Brisbane, e qui per colazione ti danno le banane.
4: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

0: lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4 EB.
0: La radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4 EB.

0: In questo viaggio tra i pianeti e le stelle ne abbiamo passate delle belle. In questi voli alla maniera dei gabbiani, per la strada abbiamo incontrato svariati paesani. Lungo la via Lattea correva in bicicletta un giovane pisano e dietro a lui canticchiava un vecchio napoletano.
1: Pensate, in carrozza un'antica signorona, parente di Giulietta, proprio quella di Verona, seguiva un gran corteo e lì c'era anche il suo Romeo. Lungo le strade, tra gli alberi, cinguettavano gli uccellini. Pensate un po', c'erano Hitler, Stalin e anche Mussolini. Pensate, tramontata un'altra era, per cena noi abbiamo polenta e baccalà stasera.

0: Stamattina abbiamo fatto una cavalcata rimata. Per comprenderlo ben bene, ci vuole un buon orecchio o magari la memoria che riporti ai giorni lontani, ai tempi di scuola. Dicono che non è pan per tutti i denti. In altre parole, ci vuole buon orecchio e ci vuol tra l'altro anche un tantin di attenzione. Questo avviso naturalmente arriva tardino. Siamo più o meno agli sgoccioli della mattinata.
1: Difatti, proprio così. Forse, diciamo noi, abbiamo dato il via a qualche allegra risata, chi lo sa. Oggi vi invitiamo ad una passeggiata, perché venerdì prossimo, preparatevi, vi invitiamo ad un'allegra cavalcata. Non importa se siete giovani o vecchi pivelli, perché venerdì prossimo partiremo in groppa a 24 focosi asinelli.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Che ci sia tra di voi qualcuno come noi, che si alza presto la mattina e cavalca la botte dentro la cantina. Io dico nessuno.
2: C'è però un signor con la gran forchetta che spellacchia la porchetta. E diversi sardegnoli fan le pizze coi fagioli. Al North Coast abbiamo la Anna, lei cucina il pesce con la panna. Mentre alla Costa d'Oro Nino offre spaghetti al pomodoro. Ma per vivere sani e allegramente e cantando seguire noi senza far niente.

Vi ricordiamo di ascoltare tutti i nostri programmi che vanno in onda dalle 8 alle 9 ogni settimana di mercoledì con Duilio, giovedì con Giuseppe e naturalmente con noi del venerdì.

Siamo arrivati alla termine di questo programma odierno. Franco ed io ci eclissiamo dandovi appuntamento per venerdì prossimo. Ciao a tutti, buona settimana.